cavaliro e battalo vine conas mal curaggio nestu acra via glavo cae fiera la visaggio al sturmanta mal amico estu trafa contra ostaggio.

fleuris la horizonto, c'è si sfora la cielo, cae fetto essa schia il filino li porta scafon che da pioco, dimma morì di che essa sviro, adesso si stinta porta poco, anta ostegulo mi senza censuro, i per maso culo mi chiedeva spri, e da vaghino, inter la cruro.

ne dorme in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti di questo spesso. E la cui reio della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta spettacolo che a te sei noi farà smiragono.

ce resti sfora la cielo. Hai fatto essa schia il filino, li porta scafon che da pioco. Dimmi morì di chiesa sviro, adesso si stinta porta poco. Anto stai culo mi senza censuro, i ferma so culo mi chiedeva spri. E da loghino, inter la cruro.

Me dormi in autobuso, mi lasa scamparon la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti di più sospenso. E la cui rei della pensione mi esige rei voi che ormono e la mattina sta aspettando che a più i semi farà smiragono.

l'orizzonte c'è resti sfora la cielo hai fatto essa schi il filino li porta scafon che da pioco di memori di che essa sviro adesso si stinta porta poco anta o stai culo mi sen censuro i ferma so culo in che ne va spri e da vagino inter la cruro.

dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza, alla foiro del desiro, il mi resesti di più sospenso. E la cui rei della pensione, in exige rei voi che ormono, e la mattina sta spettacolo, che attivi sei noi farà smiraggio, già fai un

cavaliro e battalo vine conas mal curaggio nestu acra via glavo cae fiera la visaggio al sturmanta mal amico estu trafa con

l'orizzonte, c'è si sfora la cielo. Hai fatto essa schi il filino li porta scafon che da pioco. Dimmi morì di che essa sviro, adesso si stinta porta poco. Anta ostai culo mi senza censuro, i per maso culo mi cadeva spri. E da vaghino, inter la cruro.

dorme in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro della desiro e mi rasesti di più spesso. E la cuireio della pensione, mi esige strevo e che ormono, e la mattina sta spettacolo, che a Dio insieme mi farà smiraglio, c'è un